0: This is Radio Rendezvous, Nizhny Novgorod's first FM radio station. Radio Rendezvous, the station of leaders.
1: Non sono in grado, non sono normale, almeno io lo ammetto.